0: 姐，享不尽富贵荣华，食不尽珍馐百味，而你日日要挨饥抵饿，惨受雨打风吹。
1: 娘亲，你唔好难过。娘亲，呢啲都系我条命生得苦，仲有乜嘢好？

sì, ma te lo... A me, no. Sai che se penso, se io non capisco che togliere, a me. Niente se tu non capisci di un zang zang di minzi. Niente io non tu ma chiacchino. E mu ya se vuoi non capisci.